0: Détendez-vous, un cocktail à la main, c'est Cocktail Party sur Crooner Radio.
1: Qui raccontarmi come se mi conoscesse già. Girarti intorno senza meta né circuito. L'unica linea, questo filo che sento dentro.